0: non sei internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcellare.
0: I'm coming back.